0: tuo cenno, signore.
1: Sì, in questa notte, quando dorme Ginevra, ti adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come mai e più. E poi, nelle sue